0: dentro del problema di Israele. Solo se uno chiama da un esito di me di un nego di che sia ma sotto un futuro di un morino di è di un vetine di futuro di un tiro di tiro di che sta sotto la prima di te se un logo o hanno che sia sta sotto ma di te quello della maluca su ma di un tino che è di un non si si mi che sta tutto e un bel ben volte si mi grazzamo si mi di nel tempo di appartirò un certo tipo di cercatore perché il gentile genere già da quindi il nome non fa in lugar di erattare ben gresso il cari e io non ho un sabro di una seconda si è un altro di oggi in caso no non c'è farmi di mai aspetto di obiti ma fa meno e a fondo quando ando a genere del nome nuovo di tipo di ben gresso il tuo tindo e dovine il fenomeno come una transcrizione per passare la nuova economia con l'inglese di idea cioè di tenere quel programma e giusto a tutto un vino dove è già la fine che sono passati in l'inglese di idea che è il corso di l'inglese di idea dove si tratta dopo di idea che non è passata la sua parete vai a dare tanto in idea quindi io ho un tetto con scatto amato ma immunity di breaking mi è andato sinistrazione, questo è il tema. Giusto, ho cambiato sempre senza la solito, sacco di cambio, non è il tema. Se con te ha detto, e avevo immunità di blocco, non è il caso di sinistrazione, se non è il caso di monitor, a Helen di San Gabriel, se non è il caso di
1: Gabriel, se non è il
0: caso di Gabriel, se non è il caso di Gabriel, se the videos of the money is in the Zazanese. The two mini things are the money, it doesn't have to do. The movie is ready to be my Hindi. In this point, to get the list that Suluka is not money, Kasani, the business center, and Kasamayo, Kasan Visito, the Baki, and the other one. The Amorino, the immunity, the diet, home work, and food related, and the other one, cooking is not money. Antilla sa che lei era uno zancassa, la TV, cioè lei di televisione, di agorizzat, cassa, animia, di un borocco to borocco, avevo un guazzato di brani e di sapere che do borocco e amore da qui. Che un hai nobile, che avevo cassa, ma che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa che sa